0: És la versió 2026 de tot un clàssic de The Corrs. Brailers, a càrrec del company de les zones radiofòniques, Enric Font. Novetat de la setmana.
1: La vida contigo. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia?
2: Le donne, vero,

Entusiasme. Entusiasme. Quali sono i miei? La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi.